0: Oremos. Quae sumus omnipotens Deus, ut nos virtutes Spiritus Sancti et ad credendum dociles, et ad confitendum fortes efficias, qui beato xisti eusque sociis, propter verbum tuum et testimonium Jesu, animas suas ponere tribuisti. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Nahum. Ecco, sui monti passi d'un messaggero che annuncia la pace. Celebra le tue feste, Giuda, sciogli i tuoi voti, poiché il malvagio non passerà più su di te. Egli è del tutto annientato. Infatti il Signore restaura il vanto di Giacobbe, rinnova il vanto di Israele, anche se i briganti li hanno depredati e saccheggiati i loro tralci. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. Sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, feriti in quantità, cumuli di morti, cadaveri senza fine, si inciampano i cadaveri. Ti getterò addosso immondizie, ti svergognerò, ti esporrò all'ludibrio. Allora chiunque ti vedrà fuggirà da te e dirà: Ninive è distrutta, chi la compiangerà? Dove cercherà chi la consoli? Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Ego occitam et ego vivere faciam.
0: Ego occitam
1: et ego vivere faciam. Iuxta ex dies perditionis, et ad esse festinat sors eorum. Judicabit Dominus populum suum, et in servis suis miserebitur. Ego occitam et ego vivere faciam. Videte nunc quod ego sim solus, et non sit Deus preter me. Ego occidam et ego vivere faciam, percutiam et ego sanabo. Ego occidam et ego vivere faciam. Si acuero ut fulgur gladium meum, et arripuerit judicium manus mea. Redam ulsionem ostibus meis, et isse qui oderunt me retribuam. Ego occidam et ego vivere faciam.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem. Officium de Feria Sesta, Hebdome de Secunde.